Quell'occasione lì, questa terribile, spartana, dura una parte.